0: pagato adesso.
1: Sti
2: basta! Questo tavolo non può cominciare!
1: Ce l'andiamo!
3: Questo è troppo!
1: Brutti pezzenti maleducati!

asunto maña maña. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete